0: suru yiri
1: na ma
0: da osio
1: come on lift up the name of the Lord
0: ya di aside
1: na
0: ready come here ema wo